0: fadesu wa yinga koko ala ke warape kocha sangonga na kota sango chi dafono nde kiluka ando ti finishen WhatsApp tino
1: ala scanne code QR wala ala ponaliti maboko lien so na ndo page Facebook ti dafono nde kiluka nanga ala touche cloche so ti tene ye oko a wala pepe
0: nando dafono nde kiluka anzonia sangwa ke da fadesu nando ti chaîne WhatsApp.

0: fadeso ayenga koko ala ke wara pekocha sangonga na kota sango ti dafono nonde kiluka ando ti finition WhatsApp ti lo
1: ala scanner code QR wala ala konaliti maboko lien so na ndo page Facebook ti dafono nonde kiluka nanga ala toucher cloche so ti tene ye oko a wala pepe
0: nando dafono nonde kiluka anzonia sangwa ke da fadeso nando ti chaîne WhatsApp.

Mbocha Zula, Ayen Binale, Ambanale, Beduni Yagito, Soitene, Tutene Timola, Simon Pejite in Azuape, Montente Timo Minginazoso, Montana Source, Tirangwa Timoso, Agilola Silo Petandemo.